tabaraka la mi non di sant seigne gorom bay xamna tabaraka la kon dina ci ñewat set nak seigne abdullah touré tabaraka jox na sama waji seigne modou kay ndjay mi non 88 628 1337 88 628 1337 ya mi no mangé jarba ki bëgg mu safa di ko ñu yëng balem bokki faré fa di bay xel radio jant bfm touba 95